Kühler nel mio stesso bar. E c'hai quel non so che dica tutti gli occhi su di sé. E ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole. Continuo a bere vodka Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

Nel lì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

leoni mezzoso, ma bianca, Macbeto, che mai che ne sai, conosce, potrai, si provi.

fermarsch trano, questa salta mi teppe. O spalzarmi per sempre. E pur la vita se